resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: prego salvaci da questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro, diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra, vedeva i suoi compagni che correvano in cortile e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su, in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza.

chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Metto la mano, c'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù.

tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti, per far pace con il mondo.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

Ora, ora, ora, mi parli come allora, quando ancora non mi conoscevi. Pensavi le cose peggiori, quella

Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Non mi farò mai internare, compromettere e cambiare. Il cervello è mio malato, oppure no. Deve sempre carburare, sempre pronto a dire.

0: è bella.
1: Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio. Tu che giocavi col cuore e con le parole. Quanto tempo buttato per riuscire a spiegarti che ti amavo davvero. Non ci siamo inventati, non ci siamo cercati, non ci siamo mai persi.

grande ed è giusto così, ed è meravigliosamente giusto che io sia ancora qui.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, in primo piano la politica: il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
3: Andiamo all'estero, resta in salita il negoziato internazionale sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili di alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui, grazie anche alla mediazione internazionale a Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina. Nel frattempo Israele ha ripreso gli attacchi contro Hezbollah. Il premier Netanyahu afferma che sono stati eliminati 600 terroristi, ma ribadisce che Israele non abbasserà la guardia.
2: Forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
3: E veniamo alla cronaca: allarme sanitario rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
2: Proseguono all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, le autopsie sui 5 sub morti durante l'immersione alle Maldive. Gli esami sono iniziati sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi gli accertamenti riguardano anche Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e Muriel Oddinino. Ma intorno alla tragedia si apre anche un nuovo caso. Al centro delle polemiche la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal proprio sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddinino. I legali delle famiglie delle vittime accusano l'Ateneo, sostenendo che l'università sapeva, ma ora si chiama fuori. Secca la replica dell'università, che parla semplicemente di una procedura informatica e nient'altro.
3: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Benaria.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è rivoluzione totale in casa Milan dopo il finale di stagione disastroso e la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale, dopo un incontro con Ibrahimovic, ha deciso di azzerare completamente la struttura tecnica e dirigenziale del club. Via Massimiliano Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota ufficiale della società, che definisce la stagione un fallimento inequivocabile. Per Allegri si aprono ora nuove prospettive. Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della Nazionale Azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Calabria. Tragedia sul lavoro a Monterosso Calabro nella Vibonese, dove un operaio di 63 anni ha perso la vita ieri durante operazioni di taglio alberi in una zona boschiva. Secondo una prima ricostruzione, un grosso ramo si è staccato improvvisamente colpendolo alla testa. Inutili i soccorsi del 118 e del soccorso, l'uomo lascia moglie e tre figli. E non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni caduto una settimana fa dal tetto di un edificio a Fuscaldo in provincia di Cosenza mentre eseguiva lavori di manutenzione su cavi di telecomunicazione, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro e deceduto dopo 7 giorni di agonia, indagano i carabinieri. È stato inaugurato nel porto di Gioia Tauro il nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario. La struttura garantirà assistenza sanitaria essenziale ai circa 2.000 dipendenti dello scalo e agli operatori portuali che ogni giorno lavorano nell'hub logistico. L'Università della Calabria registra un forte aumento delle domande di ammissione ai corsi di laurea. Le richieste sono cresciute del 25% rispetto al 2025, superando quota 6.000. In forte crescita anche le candidature degli studenti extra Unione Europea, aumentata del 75%. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 8:02.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

E allora ci ritroviamo ancora una volta qui dal nostro studio centrale della nostra radio. Il vostro Alessandro Fizzotti vi dà il benvenuto, no, a questo appuntamento speciale con il Fizz in Love. Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa bella stagione e oggi il nostro salotto radiofonico profuma di casa, di radici e di futuro. L'amore non è un'isola deserta, è un arcipelago fatto di relazioni, di figli, di genitori, di mediazioni costanti. In questi 3 mesi abbiamo cercato di darvi gli strumenti per non naufragare nelle tempeste quotidiane e oggi vogliamo fare un ultimo ripasso proprio di quella che io chiamo la manutenzione dell'anima. Avremo con noi la dottoressa Margherita Serpi, psicologa, psicoterapeuta e mediatrice familiare collegata da Milano. Con lei abbiamo imparato che il conflitto non è la fine di un amore, ma spesso è l'inizio di una verità più profonda, se si ha appunto il coraggio di attraversarlo. Oggi le chiederemo un ultimo consiglio su come lasciare andare il rancore per fare spazio alla serenità. E siccome il nostro sguardo è sempre rivolto a chi verrà dopo di noi, apriremo lo sportello genitori con la dottoressa Cinzia Altieri, pedagogista da Milano. Con la dottoressa Altieri abbiamo risposto a centinaia di vostri dubbi sull'educazione e oggi vogliamo lasciare un messaggio di speranza a tutti i genitori che ci ascoltano. Non cercate di essere perfetti, cercate di essere presenti. Qual è il dubbio che non avete ancora sciolto? Quale sfida familiare vi aspetta? Scriveteci subito via WhatsApp o via email a love@fizzylove.com. I nostri esperti sono qui per le vostre ultime preziose risposte della stagione. Aprite il cuore, Fizz in Love è qui per voi.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. In primo piano la politica, il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno, mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
4: Andiamo all'estero, resta in salita il negoziato internazionale sull'Iran. Teheran parla di progressi, ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che, secondo Washington, stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina. Nel frattempo Israele ha ripreso gli attacchi contro Hezbollah. Il premier Netanyahu afferma che sono stati eliminati 600 terroristi, ma ribadisce che Israele non abbasserà la guardia.
3: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
4: E veniamo alla cronaca: allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
3: Proseguono all'ospedale di Gallarate, in provincia di Varese, le autopsie sui 5 sub morti durante l'immersione alle Maldive. Gli esami sono iniziati sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi gli accertamenti riguardano anche Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Somacal e Muriel Oddenino. Ma intorno alla tragedia si apre anche un nuovo caso. Al centro delle polemiche la decisione dell'Università di Genova di cancellare dal proprio sito i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino.

0: legali delle famiglie delle vittime accusano l'Ateneo, sostenendo che l'università sapeva, ma ora si chiama fuori. Secca la replica dell'università, che parla semplicemente di una procedura informatica e nient'altro.
1: Nel Torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Venaria.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio è rivoluzione totale in casa Milan dopo il finale di stagione disastroso e la mancata qualificazione in Champions League. Il proprietario Gianni Cardinale, dopo un incontro con Ibrahimovic, ha deciso di azzerare completamente la struttura tecnica e dirigenziale del club. Via Massimiliano Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Durissima la nota ufficiale della società, che definisce la stagione un fallimento inequivocabile. Per Allegri si aprono ora nuove prospettive. Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della nazionale azzurra. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale, che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
4: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Martedì 26 maggio 2026 la Chiesa ricorda San Filippo Neri. La luna è gibbosa crescente e il proverbio che abbiamo scelto, tanti galli a cantar non fa mai giorno, sottolinea che quando troppe persone vogliono dettare le regole, diventa più difficile raggiungere risultati concreti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1805, nel Duomo di Milano, incoronazione al re d'Italia per Napoleone Bonaparte, che della corona ferrea sulla sua testa diceva «Dio me l'ha data, guai a chi me la tocca». Nel 1831 a Modena veniva giustiziato il patriota Ciro Menotti, che aveva organizzato la rivolta contro gli austriaci in città. Nel 1860 le camicie rosse di Giuseppe Garibaldi occupavano la città di Palermo. Nel 1896 esordiva il Dow Jones, l'indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. E nel 1968 allo stadio di San Siro a Milano, il pugile Sandro Mazinghi conquistava il titolo di campione mondiale dei pesi super welter junior, battendo il sudcoreano Kim Ki-soo davanti a 60.000 spettatori. Nel 1981 il governo di Arnaldo Forlani rassegnava le dimissioni dopo la scoperta che due ministri e cinque sottosegretari dell'esecutivo erano iscritti alla loggia massonica P2. 40 anni fa, nel 1986, 13 anni dopo la censura con ordine di distruzione delle copie, il giudice Paolo Colella avviava un riesame per il film Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Nel 2004 Luca Cordero di Montezemolo veniva eletto presidente di Confindustria con il 98,5% dei voti. Nel 2012 le autorità vaticane arrestavano Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, sospettato di avere diffuso documenti riservati del pontefice. E nel 2014 Narendra Modi, vincitore delle ultime elezioni, assumeva la carica di primo ministro dell'India. Sono nati il 26 maggio. Nel 1891 l'architetto Enrico Del Debbio, nel 1924 il conduttore televisivo Mike Bongiorno, nel 1939 il dirigente sportivo Cesare Fiorio, nel 1945 il giornalista e conduttore TV Giovanni Minoli e 80 anni fa, nel 1946, il compositore premio Oscar Nicola Piovani. Nascevano oggi anche i cantanti Gatto Panceri nel 1962 e Lenny Kravitz nel 1964, il calciatore campione mondiale 2006 Luca Toni nel 1977 e l'attrice e personaggio TV Chiara Squaglia, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 26 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Fits in Love.

0: E siamo arrivati all'ultimo spazio dedicato alla dottoressa Margherita Serpi e quindi alle vostre storie, alle vostre domande che ci avete inviato qui in diretta alla radio, al nostro programma Il Fits in Love. Margherita, ben trovata.
1: Grazie, ben trovati a voi.
0: Grazie ovviamente per essere stata insieme a noi per questa 3 mesi di radio davvero esclusiva. Abbiamo parlato di psicologia, psicoterapia, mediazione familiare, proprio quello di cui ti occupi tu, Margherita. E abbiamo la prima domanda oggi per te, ce la scrive Elena. Salve dottoressa Serpi, ho un problema che sta distruggendo il mio rapporto. Non riesco a smettere di monitorare l'attività social del mio compagno. Ogni suo mi piace, like, a vecchie conoscenti, o ogni nuovo profilo seguito scatena in me una rabbia furibonda e un'ansia che non riesco a controllare. Lui giura di essermi fedele, ma io continuo a cercare prove di un tradimento imminente, trasformando ogni serata in un interrogatorio estenuante. Come posso placare, secondo lei, questo mostro della gelosia retroattiva prima che lui decida giustamente di scappare da me?
1: Elena, ma quanto male ci fanno questi social? Ci mettono la condizione di crearci delle gelosie quando magari in situazioni normali non ci passerebbe neanche per la testa. Ahimè. Certo, il fatto che lei lo veda sempre sul cellulare a mettere dei like, roba di questo tipo, immagino che scateni questo vissuto che poi le crea ansia, che poi crea delle situazioni di frattura e discussioni proprio inutili nella coppia. Come fare? Credo che l'antidoto sia, al di là di guardare, anzi che non dovrebbe assolutamente farlo, guardare il cellulare e controllare, guardare invece quelli che sono i dati di realtà, nel senso, come si rapporta il suo compagno con lei? È una persona affettuosa? Ha cura di lei? La vede? Manifesta veramente l'amore che sente per lei? Ecco, questi sono i dati di realtà a cui lei dovrebbe aggrapparsi per sciogliere queste gelosie che vengono fuori e che forse sono proprio inutili e in più la fanno star male. Quindi pensi a come sta funzionando la vostra relazione, se lei con lui è felice, se fate delle cose assieme, se quando siete assieme state bene, se i rapporti a livello sessuale funzionano bene. Quindi tutto questo le dice che non c'è problema. Ecco, questo è dato di realtà, il resto è pura fantasia. Ok, ci provi.
0: Grazie, grazie davvero di cuore alla dottoressa Serpi, che tornerà con noi tra poco per il secondo blocco del Fits in Love. State con noi. Sì.

0: Allora, siamo rientrati in studio, grazie ovviamente alla nostra parte tecnica. La domanda è quella di Valerio. Gentile dottoressa Serpi, mi trovo in una relazione in cui sento di aver completamente smarrito chi sono. Per paura di deludere la mia compagna o di innescare discussioni, ho finito per dire sempre di sì ad ogni sua richiesta, abbandonando i miei hobby e allontanando i miei amici storici. Ora mi sento svuotato però, come se vivessi la vita di un altro, e inizio a provare un sordo risentimento verso lei, anche se è stata la mia prima mancanza di confini a causare tutto questo. È possibile recuperare, secondo lei, dottoressa, se stessi senza distruggere definitivamente l'equilibrio della coppia? Ci scrive Valerio.
1: Valerio, sì, certo, buona parte è responsabilità sua che si è messo in questa condizione di totale compiacenza, cercando di essere la persona migliore e di adattarsi a tutto quello che erano le richieste della sua compagna. Questo è un po' un comportamento insano che si manifesta molto spesso quando si è innamorati e si cerca di essere proprio al massimo per l'altro. E quindi lei ha vissuto di totale compiacenza e ha fatto credere alla sua compagna di essere quello che poi magari anche in parte non è, perché in qualche modo ha annullato se stesso. Bene, però non tutto è per tutto. Quindi la cosa importante è che lei possa tornare a sentire chi è, quali sono i suoi bisogni, e con molta delicatezza e calma possa spiegare di volta in volta alla sua compagna come lei la pensa, quello che lei sente, in modo da poter recuperare quello che lei è veramente, perché è come se lei per un periodo di tempo che non so bene quanto sia stato lungo ha annullato se stesso e quindi si è manifestato in una maniera che non le appartiene. Certo che ora si sente perso, perché è come se lei avesse vissuto facendo finta di essere un'altra persona. Però ci provi, poco per volta, ti ascolti, senta che emozione le si muove in quel momento, qual è il suo vissuto, quale sarebbe il suo bisogno, lo esprima e con molta umiltà direi dica: guarda, io sento questo, tu cosa ne pensi? E trovi un modo di mediare e poco per volta faccia risorgere la sua vera identità, che immagino sia comunque positiva. Quindi coraggio, ce la può fare.
0: Assolutamente sì, insomma, ringraziamo la dottoressa Margherita Serpi per essere stata insieme a noi anche quest'anno nel Fits in Love, e che dire, alla prossima stagione.
1: Io ringrazio tanto te, Alessandro, e ringrazio tutte le persone che hanno avuto fiducia e si sono rivolte a me con delle domande. E un abbraccio a tutti. Sì.

0: Rientriamo in studio, grazie alla nostra parte tecnica, abbiamo la dottoressa Cinzia Altieri, lo ricordo, pedagogista, criminologa, grafologa, collegata da Milano in esclusiva nel Fits in Love per lo sportello genitori, bentrovata.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Allora, Veronica ti scrive, dottoressa Altieri, perché Davide, mio figlio di 7 anni, che a scuola è considerato un modello di educazione, a casa esplode diventando provocatorio e ribelle? È possibile che questo comportamento difficile sia in realtà un modo per comunicarci un bisogno che non riesce ad esprimere a parole? Ci chiede Veronica.
1: Allora, può anche essere che lui si, all'interno dell'ambito sociale, come può essere la scuola, lui segua le regole educative che voi avete impartito e si legittimi solo in casa, perché è un ambiente protetto, perché sa di essere accolto, a gestire i suoi atteggiamenti aggressivi anche solo per sperimentarli, per capire quanto voi siete autorevoli e potete contenere i suoi comportamenti. Sono discorsi molto generali, sono risposte molto generali quelle che ti sto dando, ma per poter tarare su tuo figlio un intervento educativo è necessario che tu ti rivolga a un professionista.
0: Grazie, grazie alla dottoressa Altieri per essere stata con noi anche oggi. Alla prossima puntata, Cinzia, un abbraccio di cuore.

si chiude la puntata odierna del Fizz in Love. Grazie per essere stati insieme a noi. Vi ricordo che abbiamo il nostro podcast ufficiale aperto sempre per voi. L'indirizzo è www.fizzinlove.com. Lì trovate le risposte dei nostri esperti, ma soprattutto le domande che ci avete posto durante tutta questa grande stagione, ma anche le precedenti. L'unica trasmissione nel suo genere che parla di psicologia, sessuologia, psicoterapia, pedagogia, sociologia è questa, ragazzi. Quindi vi ringrazio davvero ancora una volta per averci scelto e per aver selezionato la nostra radio per ascoltarla. Un abbraccio di cuore, alla prossima puntata, e state qui, la radio delle emozioni prosegue.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: È martedì 26 maggio.
3: Sono le 9.

0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Venezia resta al centro destra, Salerno al centro sinistra, Figevano, Vanacci supera Salvini, sono alcuni dei dati che emergono dopo le amministrative di ieri e l'altro ieri. Dall'estero resta in salita il negoziato sull'Iran. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Poi ancora la cronaca e lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Venezia resta al centro-destra, Salerno al centro-sinistra, Vigevano, Vannacci supera Salvini, sono alcuni dei dati che emergono dopo le amministrative di domenica e lunedì. Molte conferme per il centro-destra spezzano il clima poco felice successivo alla sconfitta referendaria nel voto che ha visto quasi 750 comuni italiani alle urne. L'affluenza cala del 5%, ma oltre 6 milioni di cittadini scelgono i loro sindaci in grandi città, 18 i capoluoghi di provincia e minuscoli paesini, un voto variegato con conquiste anche per il centro-sinistra che per ora ha ben chiaro di non poter tradurre tutti no sulla giustizia in voti alle politiche. A Venezia Simone Venturini, ex assessore di Brugnaro, vince al primo turno la sfida più importante, vittoria netta del centrodestra anche a Reggio Calabria, dove si registra l'unico ribaltone di questa tornata elettorale con l'elezione dopo 12 anni di Francesco Cannizzaro, coordinatore di Forza Italia in Calabria, sostenuto da Azione. Il centrosinistra vince a Salerno ma senza il Partito Democratico, ancora una vittoria plebiscitaria al primo turno di Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco di Salerno grazie a 7 liste civiche senza il simbolo del Partito Democratico. Dall'estero resta in salita il negoziato sull'Iran, nel servizio della redazione.
2: Teheran parla di progressi ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area. Gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili, alcune navi iraniane che secondo Washington stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale. A Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
1: In Italia con la cronaca, la polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Secondo gli investigatori, il giovane avrebbe espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Per lui è stato disposto il carcere. A Carvico, nella Bergamasca, un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquea al dardo di una balestra o ancora ad una freccia di una cerbottana. Lo sport e il calcio: dopo il licenziamento di Allegri del Milan è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Il servizio della redazione.
3: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della nazionale azzurra.
1: Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano numero 105 ATP supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2 e nel prossimo match affronta il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri oggi in campo Matteo Arnaldi, che affronta l'olandese Tellon Griegspoor. Questa sera poi l'esordio di Yannick Sinner, che se la vedrà con il francese Clément Tabor. Abbiamo terminato, dopo.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

quello che non sa lo imparerà da ora. E parlerà il destino, già lo dice, che basta poco e già

0: destino e ciò che dice e che da poco già ti guarda Alice.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente. Vieni, resta se puoi, ma non fingiamo

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

Ed eccoci trovati dal nostro studio centrale con il martedì del Fizz in the Morning. Alessandro Fizzotti al microfono. Grazie a tutte voi e a tutti voi per essere puntuali ancora una volta ad ascoltare il nostro Morning Show. Tanto avremo da raccontarvi, tanto avremo da dirvi, tanto ascolteremo, oltre ai nostri collegamenti speciali, come sapete, la buona musica. Abbiamo veramente decine e decine di dischi che girano durante la nostra stagione lunga 10 mesi proprio all'interno del Fizz in the Morning. E anche oggi vi faremo sentire della buona musica. Ci piace sicuramente che possiate canticchiare tutti quanti la musica del nostro show, ma soprattutto ci piace che siate qui insieme a noi a comunicare con la vostra radio preferita. Per cui utilizzate subito la linea WhatsApp se avete qualche augurio speciale, un buon compleanno, un anniversario, una canzone speciale da ascoltare, perché noi cercheremo in tutti i modi di soddisfare anche i palati più esigenti. Allora, per quanto riguarda la puntata del martedì, che se vogliamo il giorno praticamente più produttivo della settimana, andiamo a raccontarvi le nostre rubriche. Tra poco avremo Ermanno Accardi per Giorno dopo giorno, che è il nostro almanacco con le pillole di storia quotidiana. Avremo poi Risveglio muscolare con il professor Pierluigi De Pascalis, collegato da Bologna. Impariamo insomma a voler bene al nostro corpo. E poi le notizie, tutte le ultime dalla redazione su tecnologia, società, salute. Insomma, avremo tanto da raccontarvi anche oggi. State ascoltando Alessandro Fizzotti, state ascoltando il Fizz in the Morning sulla vostra radio del cuore. Andiamo.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now, you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In primo piano ancora i risultati del primo turno delle amministrative che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia. Il servizio della redazione.
5: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord guidata da Catino De Luca.
4: Dall'estero l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali di Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce. Nell'area di Tiro l'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre l'aeronautica militare israeliana ha eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. L'ipotesi è che abbiano un'infezione di origine batterica a carico dell'apparato gastroenterico. Per i due cooperanti appena rientrati dall'Uganda, il Ministero della Salute aveva attivato il protocollo Ebola visti i sintomi riscontrati, febbre, vomito e diarrea, l'emergenza sanitaria in corso nel paese africano. Avvertenza Electrolux, il ministro delle imprese Adolfo Urso avrebbe dato tempo all'azienda fino al 15 giugno per ritirare il piano e iniziare la discussione diversa, e quanto si apprende da fonti sindacali, secondo le quali il tavolo sarà riconvocato per il 15. Appunto, serve un nuovo piano industriale fondato su investimenti, innovazioni, tutele degli stabilimenti e salvaguardia dell'occupazione, avrebbe dichiarato Urso, secondo quanto si apprende replicando l'azienda al tavolo di Electrolux al Mimit. Orrore in provincia di Torino, il servizio della redazione.
6: Nel torinese un pensionato di 80 anni è stato trovato carbonizzato in un orto privato a Druento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava bruciando alcune sterpaglie, finendo poi tra le fiamme. A dare l'allarme è stato il figlio. Sul caso indagano i carabinieri di Benaria.
4: Sport in chiusura, bufera in casa Milan. Dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto, esonerato Allegri, allontanati Tare, Furlani e Moncada. L'annuncio con un comunicato in cui si spiega anche che ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà di scena al Pancrazio Stadium di Heraklion, l'isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini conferma la decisione di puntare su tutti i giovani di prospettiva. Nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005 e 9 2004, per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: It's in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà stabile e soleggiato su tutte le regioni. Nel pomeriggio qualche addensamento interesserà i rilievi alpini e prealpini, dove potranno svilupparsi rovesci sparsi e locali temporali. Al centro e sulla Sardegna il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di velature alte e sottili. Nel pomeriggio si formeranno addensamenti cumuliformi lungo i rilievi appenninici, ma senza fenomeni significativi. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato. Solo nelle ore pomeridiane saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di Calabria e Sicilia, associati a brevi e isolati rovesci. Dalla mattinata nubi alte e sottili interesseranno inizialmente i settori ionici estendendo

0: estendendosi successivamente anche alla Sicilia, ma senza precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento su tutto il paese, le massime saliranno soprattutto sulla Sicilia, dove l'aumento sarà più marcato, mentre i valori in crescita interesseranno anche gran parte delle regioni centro-meridionali, temperature invece sostanzialmente stabili al nord. I venti soffieranno deboli, localmente moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante adriatico del centro-sud, deboli e variabili altrove con prevalenza di brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, l'adriatico centro-meridionale e lo ionio settentrionale passeranno da mossi a poco mossi, gli altri bacini resteranno generalmente quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: It's in the morning.

0: Paradise.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
2: In diretta ancora una volta andiamo a collegarci con il nostro ermanno Accardi. Stiamo facendo giorno dopo giorno del Fizz and the Morning, che è il nostro almanacco del giorno. Ermanno, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno ai nostri ascoltatori. Eccoci con il nostro almanacco. Sì, oggi 26 maggio San Filippo Neri, Filippo Romolo Neri, che è stato un prete italiano venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Il nome Filippo deriva dal greco e letteralmente significa amante dei cavalli. San Filippo è protettore dei giovani. Nelle immagini sacre è rappresentato con la veste nera tipica dei preti e spesso accerchiato appunto da giovani. Accade oggi, 26 maggio 1897, Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula. Bram Stoker è stato uno scrittore irlandese che diede un forte contributo alla letteratura gotica e dell'orrore del XIX secolo, grazie appunto alla trasposizione del suo romanzo più noto, Dracula. 1805, nel Duomo di Milano, Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia. Cerimonia fastosa, gente affollata in Piazza Duomo, campane a feste, artiglieri a salve celebravano il nuovo re e sfilava in corteo indossando la corona ferrea appositamente fatta arrivare da Monza. 1860, 26 maggio, Giuseppe Garibaldi e Mille occupano la città di Palermo. Si dà così avvio alla cosiddetta insurrezione di Palermo, appunto una serie di scontri e avvenimenti che si protraggono fino al 30 maggio 1960 e che portano alla resa della resistenza e la consegna della città alle forze garibaldine. Il 26 maggio, Alessandro, la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, giornata che la Chiesa Cattolica dedica alla riflessione appunto sull'impiego degli strumenti di comunicazione sociale. Proverbio di oggi, quando piove per San Filippo, appunto il 26 maggio, il povero non ha bisogno del ricco. Bene, prendiamo atto di questo. E poi Logan Purcell Smith, che fu un saggista e un critico letterario inglese di origine americana, ci dice: nella vita esistono due grandi obiettivi. Il primo, ottenere ciò che si vuole, e il secondo, goderselo. Solo i membri più saggi dell'umanità riescono a fare la seconda cosa, ed è una grandissima verità, a mio modo di vedere. Caro Alessandro, buona giornata a te, buona giornata ai nostri ascoltatori, buona giornata anche a me, che male non mi farebbe, diciamo così. E diamoci appuntamento tutti a domani mattina. Va.
2: Un abbraccio, ciao. Buona giornata, ciao.
1: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: man. And I wanna go.
1: All'interno del Fezzone Morning abbiamo il risveglio muscolare, come tutti i martedì ci viene a trovare Pierluigi De Pascalis, che vado subito a salutare. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a te, nostri ascoltatori, buongiorno.
1: Esperto in nutrizione e preparazione atletica, oggi parliamo della obesità sarcopenica, una abbinata pericolosissima. Perché, Pierluigi?
2: Pericolosissima è corretto, spesso sentiamo parlare di obesità e insomma la conosciamo un po' tutti, un po' meno sentiamo parlare di sarcopenia, quindi non tutti i nostri amici sanno esattamente di cosa si tratta. La sarcopenia è quando si riduce gravemente la massa muscolare. Esistono condizioni in cui questi due eventi si presentano entrambi, quindi l'aumento del grasso da una parte, la riduzione del muscolo dall'altra. Ecco che uno studio abbastanza complesso, peraltro su un arco temporale di circa 12 anni, condotto su 5.400 persone, quindi immaginate il campione, dice che queste persone in cui si combinano entrambe le situazioni hanno un rischio di morte, pensate, dell'83% in più, quindi estremamente rischioso. Quali sono le buone notizie? Innanzitutto che lo screening è molto semplice, perché talvolta basta prendere la circonferenza addominale di una persona e vedere quanto è il suo rischio aumentato. Ma ancora più importante è sapere che questo innesca un circolo vizioso, perché purtroppo quando il grasso viscerale aumenta si determina inevitabilmente una condizione infiammatoria che porta poi ai rischi che abbiamo detto. Quindi c'è una maggiore riduzione del muscolo e la combinazione di queste due situazioni poi crea gli squilibri che abbiamo detto.
1: Il fenomeno è certamente grave, Pierluigi, ma è possibile spiegare meglio i meccanismi al nostro pubblico?
2: Sì, certamente le persone che hanno una obesità addominale particolarmente alta già hanno un aumento significativo del rischio. Stranamente invece, poi stranamente siamo a un certo punto, coloro i quali hanno anche una minore massa muscolare, non drammatica, non in sarcopenia, ma senza obesità, questo rischio non lo corrono. Quindi è proprio la coesistenza a moltiplicare, a determinare quello che possiamo definire un mix tossico. Prima parlavamo proprio dello screening, di quanto possa essere semplice. Ecco che se prendiamo con un metro la circonferenza addominale e notiamo in un uomo se è superiore a 102 cm o 88 nella donna, già siamo in una situazione che dovrebbe allarmarci, dobbiamo andare a verificare qual è la condizione nella quale ci troviamo. La prevenzione, ma anche il trattamento, è come sempre molto semplice, altrimenti non ne parleremmo con leggerezza. Un allenamento di 2-3 sedute a settimana, allenamento di forza, quindi allenamento con i pesi, che purtroppo ancora alcuni tanto temono, che invece generano un'enorme quantità di benefici, può salvaguardare al meglio la nostra muscolatura o far sì che possa tornare a situazioni migliori. Se a questo poi associamo un po' di attività aerobica, anche soltanto 150 minuti a settimana, che sembrano tantissimi, insomma con 25-30 minuti al giorno ce la facciamo tranquillamente, ecco che andiamo a migliorare anche il deficit calorico. In tutto questo, ultima cosa, occhio alle proteine, che non siano troppo scarse, perché sono poi anche i mattoni della nostra muscolatura.
1: Grazie di cuore a Pierluigi De Pascalis, che ritornerà con noi la settimana prossima, come sempre, nel Fezzone Morning. Buona giornata.
2: Buona giornata, alla prossima.

0: Mario.
1: Buongiorno, buongiorno ancora, ben svegliati. Siete sempre all'interno del Fizz in the Morning. Allora, lo sappiamo, per il cuore fanno male i grassi, il fumo e la pigrizia. Ma c'è di più, molto di più. Arrivano le nuove linee guida della Società Europea di Cardiologia. E ragazzi, il quadro è davvero serio. Lo smog non è l'unico killer. C'è un vero cocktail tossico ambientale che causa oltre 5 milioni di decessi l'anno per malattie cardiache. Parliamo di inquinamento acustico. Vivere infatti nel rumore del traffico alza il cortisolo e fa schizzare la pressione. Anche la luce artificiale di notte ci mette lo zampino, spezza il ritmo del sonno e impedisce al cuore di recuperare. E poi ci sono le ondate di calore, le microplastiche che respiriamo e persino i PFAS nelle pentole. Cosa ci dicono gli esperti? Che il cuore non è un'isola. Per salvarlo servono città diverse, più zone 30, più verde e meno auto pesanti. Ma nel nostro piccolo? Chiudete le porte quando va la lavastoviglie, usate le tende per il buio totale in camera e, se potete, scegliete la bici. Il vostro cuore vi ringrazierà.

abbiamo parlato del cuore e come fare del bene, insomma, a noi e alla nostra salute. Anche per oggi il nostro appuntamento, quindi, del Fitness Morning volge al termine. È stato un martedì intenso, di quelli che danno il ritmo un po' a tutta la settimana, e noi speriamo di avervi fatto compagnia con la giusta energia in questa oretta. Grazie per essere stati con noi, per i vostri messaggi e per aver scelto la nostra radio. Ora vi lasciamo alla grande musica e ai prossimi altri programmi condotti dai colleghi che arriveranno in diretta. Domani torneremo con Ermanno Accardi e la nostra Paola Dall'Oglio. Vi auguro davvero un buon martedì.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

giorno che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: In Iran ripristinate le connessioni internet dopo mesi di restrizioni, sono negativi all'ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. La prima enciclica di Papa Prevost, anatema sull'uso irrazionale dell'intelligenza artificiale, l'ex della Polizia Nord di Napoli sgominata, un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Prime indicazioni di un ritorno alla pseudo-normalità in Iran dopo che il presidente Massoud Pezeshkian ha disposto il ripristino della connessione internet nel paese. La decisione arriva dopo mesi di restrizioni. Alla fine di dicembre 2025 in Iran erano esplose proteste legate alla svalutazione della moneta nazionale, poi degenerate in disordini e azioni contro le autorità. In quella fase la rete internet aveva smesso di funzionare. Dopo una breve ripresa, le restrizioni erano però tornate dopo l'attacco lanciato il 28 febbraio da Stati Uniti e Israele. Sono negativi all'ebola e anche alla malaria due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
2: L'allarme sanitario è rientrato per due cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo tre mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
1: La prima enciclica di Papa Prevost, Anatema, sull'uso irrazionale dell'intelligenza artificiale, il servizio della redazione.
3: Un forte richiamo etico alle grandi aziende tecnologiche arriva da Papa Leone XIV con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Il pontefice invita a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare, economica e conoscitiva per evitare nuove forme di disumanizzazione. Leone XIV mette in guardia anche contro il rischio che il potere tecnologico finisca nelle mani di pochi colossi della Silicon Valley e denuncia la nascita di nuove forme di schiavitù legate alla tecnologia, dai lavoratori impiegati nelle miniere per l'estrazione delle materie prime fino agli addetti ai database e ai sistemi digitali.
1: Blitz della Polizia Nord di Napoli, sgominata un'organizzazione dedita allo spaccio di droga, estorsioni e imprenditori impegnati in appalti pubblici estese, in manette 12 persone ritenute legate al gruppo malavitoso dei Di Micco di Caivano. Tra gli arrestati figurano anche gli autori di una stesa al Parco Verde risalente al 4 ottobre 2023 e di una estorsione ai danni di un imprenditore edile titolare di un appalto stipulato con il comune di Acerra. L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo. Emma Bergonzoni, il cardiochirurgo che il 23 dicembre 2025 con il collega Guido Oppido hanno eseguito il trapianto di cuore poi fallito all'ospedale Monaldi, ha confermato che le operazioni di prelievo del cuoricino malato sono iniziate quando il contenitore contenente l'organo da trapiantare prelevato a Bolzano era ancora chiuso. Nell'interrogatorio preventivo in relazione all'accusa di falso davanti al GIP Mariano Sorrentino è stato affrontato anche il tema del numero di contrazioni seguite dal cuoricino di Domenico dopo la cardioectomia. L'organo è stato ripreso in alcuni video acquisiti dagli inquirenti. Lo sport e il calcio, come i tifosi lariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato la città lungo viale Cavallotti, viale Varese, viale del Mercato e viale Lecco con tappa finale in piazza Cavour. Tra due ali di folla e la accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere biancazzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il basket, dopo 27 anni, i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12 e un minuto. Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Prendiamo la linea dal nostro studio
1: e prendiamo fiato
0: per un'altra nuova, grande, straordinaria puntata del
1: Pizza, Pizza Show.
0: Eccoci qua, Alessandro Pizzotti e Silvia Poletti in compagnia ancora una volta due fratelli che lavorano alla radio.
1: O due sorelle, dipende un po'.
0: Dipende dalla... Esatto,
1: dipende un po' dai giorni, dipende dagli umori, dipende
0: siamo fluidi,
1: da tante cose. Assolutamente sì.
0: Siamo fluidi.
1: Basta rigidità, ne abbiamo troppe nella vita.
0: Esatto.
1: Almeno qui possiamo essere quello che vogliamo, quello che più ci piace, quello che ci trasformiamo e ci trasformiamo ogni giorno, insomma.
0: Dobbiamo darci alla collettività e alla società, Silvia, no?
1: Beh,
0: quello
1: insomma,
0: che facciamo tutti i giorni, poi.
1: Sì, a misura, comunque, sì diamoci,
0: certo,
1: diamoci.
0: Noi ci diamo aria alle parole, ma
1: diamo aria alle trombe. Ah no,
0: raccontiamo
1: cosa che...
0: tante cose interessanti, voglio dire, con i nostri ospiti che tra poco saranno qui,
1: sì,
0: con noi.
1: Sì, meno male che ci sono loro a dare questa parvenza di serietà perlomeno al programma, perché noi ci mettiamo un anno secondo poi a screditarlo.
0: Ecco, e poi abbiamo la buona musica che non può mai mancare.
1: E poi avremo una buona notizia.
0: Esatto, le notizie buone, insomma, non
1: buone,
0: lo so
1: buone.
0: Se sono buone o meno.
1: Buone perché ci fanno pensare, ci fanno riflettere, ci fanno ragionare, ci fanno fare delle meta riflessioni anche. Che
0: delle,
1: no,
0: scusa?
1: Delle meta-riflessioni.
0: Sì,
1: perché no?
0: Difesi meta.
1: Com'è che hai cantato mentre hai detto meta-riflessioni?
0: No, diciamo che cosa sono le meta-riflessioni.
1: Ma meta-riflessioni, cioè delle riflessioni trasversali, potremmo dire così.
0: Metafisiche.
1: Che vanno oltre a quello,
0: ecco,
1: che si dice, ma ci fanno prendere delle strade, come dire, alternative, che ci portano su altri livelli e che ci fanno capire delle cose di noi stessi. Per esempio, da una notizia che è oggettiva e che parla oggettivamente di formiche, per dire, noi possiamo apprendere delle cose su un altro livello, un livello esistenziale, un livello della nostra vita, un livello, anche se non siamo formiche, per dire, no? Meta che va oltre la notizia così oggettiva, capisci?
0: La regia mi fa segno di tagliare, di andare
1: tagliamo,
0: avanti.
1: Tagliamo,
0: non
1: tagliamo
0: una mazza,
1: niente.
0: E quindi
1: ottimo,
0: andiamo con il Fit Show.
1: Il Fit
0: Meta
1: è un po' così.
0: Pizza.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E boh, mia figlia si è diplomata, insomma di cose, ho fatto quello che dovevo fare, l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Radio Voce Amica.
4: La tua amica del cuore da Verbicaro.
5: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
6: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Bufera in casa Milan, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto, esonerato Allegri, allontanati Tare, Furlani e Moncada. L'annuncio con un comunicato in cui si spiega anche che ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Dopo il licenziamento di Allegri dal Milan, è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Il servizio della redazione.
7: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della Nazionale Azzurra.
6: Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della Nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà in di scena al Pancrizio Stadium di Heraklion sull'isola di Creta per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini conferma la decisione di puntare su tanti giovani di prospettiva. Nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005 e 9 2004 per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Come i tifosi ilariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato città lungo Viale Cavallotti, Viale Varese, Viale del Mercato e Viale Lecco, con tappa finale in Piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere bianco-azzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano, numero 105 ATP, supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Nel prossimo match affronterà il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri in campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che affronta l'olandese Talon Grigspor. Questa sera poi l'esordio di Yannick Sinner, che se la vedrà con il francese Tabor. Il basket: dopo 27 anni i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
8: Fitz Show.

0: Eccoci ritrovati ancora una volta all'interno di Fit Show con i nostri collegamenti speciali. Parliamo del nostro sorriso, ma di quello autentico, e ospitiamo come di consueto per la sua rubrica il professor Mauro Labanca, chirurgo orale di fama internazionale, docente e consulente scientifico. Mauro, ben ritrovato.
1: Un buon trovato a te anche e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora Mauro, spesso consideriamo la pulizia dei denti un gesto un po' banale, quasi automatico. Ma diciamolo che la scelta degli strumenti e anche le modalità con cui ci prendiamo cura della nostra bocca possono fare veramente la differenza. Oggi insieme a te cercheremo di fare un po' chiarezza su un dilemma che spesso ci confonde davanti allo scaffale del supermercato. Meglio il dentifricio in pasta o quello in gel? Partiamo subito da quest'ultima domanda, Mauro. Al di là dell'estetica, no, e del gusto, esistono differenze sostanziali nella formulazione chimica o nel potere abrasivo RDA tra queste due tipologie? E c'è una categoria di pazienti a cui consiglieresti l'uno rispetto all'altro?
1: Allora, questo è un bel punto che abbiamo anche già accennato e toccato un po' di tempo fa. Allora, è un discorso molto ampio. Partiamo dal presupposto che la pasta dentifrice, il dentifricio dovrebbe avere la minor forza abrasiva possibile. Per un discorso molto semplice, credo che nessuno dei nostri radioascoltatori si laverebbe i denti con la carta vetrata. Ecco, l'RDA, cioè il potere abrasivo del dentifricio, è la granulometria della carta vetrata. Quindi chiaramente tutto ciò che viene proposto come sbiancante, nel momento in cui agisce per abrasione e non per interazione chimica, toglie magari qualche macchia, pulisce un pochettino raschiando via la superficie del dente, cioè lo smalto. Ne consegue abbastanza evidentemente che il dentifricio dovrebbe essere il meno abrasivo possibile. Diciamo che su un paziente senza patologie particolari, senza problemi particolari, il dentifricio ha prevalentemente la funzione di profumare la bocca e di rendere più gradevole l'azione della pulizia dei denti. Quindi normalmente ne basta molto poco ed è molto meglio in gel. Diverso è il caso di alcuni dentifrici effettivamente ed efficacemente medicati, ad esempio penso ai dentifrici per i denti sensibili, dove però allora in questo caso bisogna cambiare la nostra modalità di utilizzo del dentifricio. Quindi il dentifricio va messo in una quantità un po' maggiore, un po' più abbondante sullo spazzolino, va spalmato sulla superficie dei denti, in particolare nelle zone dei colletti, che sono quelle normalmente più sensibili, va lasciato agire, va lasciato in posa come se fosse una maschera cosmetica per un minuto e poi risciacquato. Allora in questo modo possiamo avere la possibilità di avere il beneficio di quell'eventuale dentifricio medicato.
0: Senti, esiste un errore comune che vedi fare quotidianamente, Mauro?
1: Assolutamente sì, quello di cercare di lavare i denti con grande forza, magari abbiamo qualche cosa di incastrato fra i denti perché si è incastrato nel punto di contatto, e aumentando la pressione, ancor peggio se lo si fa con lo spazzolino elettrico, per cercare di rimuovere il residuo di cibo incastrato, di fatto si va a fare un grave danno sulla gengiva. Quindi lo spazzolino, e abbiamo parlato già del dentifricio, lo spazzolino che possa essere manuale o elettrico a seconda di quelle che sono le situazioni del paziente e i consigli dati dal dentista o dall'igienista, non possono e non devono sostituire l'uso in contemporanea del filo interdentale e direi, se non proprio tutti i giorni con buona frequenza, anche quello di un buon colluttorio.
0: Ecco, e quante volte al giorno è davvero necessario lavarsi i denti per mantenere un equilibrio batterico sano? Ma soprattutto aiutaci a risolvere un dibattito che è un po' aperto. È meglio lavarsi i denti subito dopo i pasti o è preferibile aspettare qualche minuto?
1: Questo è un altro bel quesito. Allora, quante volte direi l'ideale sarebbe dopo i pasti? Aggiungerei, ma per una questione proprio di benessere personale, una lavata dei denti la mattina appena svegliati, a prescindere dal concetto della colazione, ma proprio per rinfrescare la bocca dopo la pausa notturna, però sicuramente dopo le pause pranzo, quindi dopo il pranzo e dopo la cena. Se si fa uso di cibi o di sostanze, di bevande molto acide, quindi bevande zuccherine, succhi, spremute o cose di questo genere, tutte le sostanze acide interagiscono un pochettino con lo smalto, quindi lo indeboliscono un po'. In questi casi forse è meglio aspettare un'oretta dopo aver lavato, dopo aver mangiato. Questo perché la sostanza acida può aver un po' indebolito lo smalto e andarci addosso con lo spazzolino, con un'azione magari vigorosa, magari con un dentifricio aggressivo, potrebbe danneggiare, togliere un pochettino dello strato di smalto, e questo potrebbe poi comportare, portare ad una maggiore sensibilità.
0: Grazie, grazie davvero di cuore al professor Mauro Labanca per la cortesia, per aver risposto a tutti i nostri quesiti, e speriamo di aver fatto chiarezza su tutti i punti riguardo appunto il dentifricio, che sia gel o che sia appunto in pasta, ma soprattutto anche nello spazzolamento dei nostri denti. A presto, Mauro.
1: Grazie a te come sempre per aver colto un altro punto fondamentale, e grazie per avermi dato ancora una volta la possibilità e l'opportunità con questa nostra chiacchierata rubrica di, come dici tu, fare un po' di chiarezza su cose apparentemente banali ma molto importanti nel quotidiano.

0: La musica maestro, diremmo noi.
1: Ma questo che è musica, il...
0: L'ho lanciata. Questa è Silvia Polecci che tra poco ascolterete.
1: E la voce maschile o maschia che state ascoltando maschia, come preferite, è quella di Alessandro Fizzotti, che è sempre con noi, pronto al collegamento speciale, mentre io tra pochissimo invece sarò con voi con la notizia.
0: Andiamo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Ci ritroviamo ancora una volta all'interno del nostro Fit Show con il collegamento per parlare dell'umanità degli animali da compagnia, che è una rubrica ma anche un libro edito da Armando Editore e scritto dal vostro, dal nostro Silvano Vinceti. Ciao Silvano, bentrovato.
1: Bentrovato a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Oggi parliamo però di te, soprattutto di te e di Sofia, che è la tua compagna, se vogliamo, di vita, perché è il tuo cane, Silvano.
1: Allora, guardate radioascoltatori, per me è emozionante parlare della mia Labrador, perché è la prima volta che ho avuto un rapporto così intimo, così bello, così naturale, così spontaneo con questo cagnolino, fin da quando l'ho visto crescere. Forse sarò nostalgico, forse sarò un po' un adolescenziale, ben venga a rivivere tutte le proprie età, ma ho dedicato questo libro a lei. Ma lei, credo che è più ciò che lei mi ha donato di quanto io ho donato a lei, perché mi ha permesso di, vivendoci più assieme, di cogliere piccole sfumature e di soddisfare esigenze e bisogni che, senza volere per questo denigrare l'uomo e nei rapporti della società contemporanea, ma attraverso di lei forse oggi riesco meglio a cogliere e comprendere anche tanti esseri umani. Quell'aspetto che mi ha colpito fin dall'inizio è il linguaggio del corpo, la capacità di questa mia cagnolina, la mia piccola Sofia, di cogliere gli stati d'animo, di esprimere attraverso i piccoli segnali, lo sguardo, il movimento della coda, il movimento del corpo e altri movimenti nei diversi momenti in cui siamo stati assieme, di cogliere una serie di comunicazioni che avevo inibito, perché oggi viviamo tutti nell'epoca dell'internet, delle chat, sempre più impersonali, sempre più chiusi nelle nostre stanze, e abbiamo addormentato e ci siamo alienati da quello che i nostri, chi ha animali da compagnia e lo sa molto bene, ci permette di far riesplodere un linguaggio non verbale, non concettuale, ma importantissimo, che si risveglia, è la nostra naturalità. E grazie a lei è stata per me occasione maestra di questo linguaggio del corpo, che mi ha permesso anche di comprendere molto di più nel rapporto con le persone ciò che è autentico e ciò che non è autentico. Il rapporto con Sofia è molto ampio, esteso, oltre a una serie di affetti, di bisogni che mi ha soddisfatto in certi momenti, anche di tristezza, di dolore, anche un po' di solitudine. Lei mi guardava con attenzione, con quell'empatia profonda che coglieva e coglie quello che stavo vivendo, mi dava risposte sempre attraverso quel suo corpo, che è un corpo di una saggia, di una filosofa naturale, di una compagna che ci fa riesplodere la natura del passato e ci offre ogni giorno piccoli piaceri, piccole gioie, piccole comprensioni, senza chiedere se non un affetto, una vicinanza e così via. Io credo che questo è uno dei vari aspetti in cui nel libro, in questo capitolo che per me è importante, perché è vissuto, è personale, soggettivo, perché questo rapporto con questo animaletto rappresenta un elemento che è di grande importanza.
0: E quando si parla in questo caso di amore incondizionato, è vero a questo punto, Silvano?
1: Sì, ci sono stati alcuni episodi che mi hanno lasciato stupito, smarrito, cioè io che scrivo, che penso da filosofo, da storico dell'arte e così via, e poi questo animaletto, questa bella labbra con quello sguardo sempre vispo, fresco, ha colto ciò che la maggioranza delle persone con cui interfaccio non ha colto, cioè questa vicinanza di armonica, di emozioni, di una specie di danza, di gioco, di linguaggi del corpo che comunicano e nello stesso tempo fanno emergere emozioni e soddisfano altre che troppe volte rimangono nel cassetto nei rapporti con gli esseri umani.
0: E allora fammelo dire, un saluto a Sofia e un saluto al nostro Silvano Vinceti. Grazie di cuore, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori.

0: Fitz Show.
1: RVA, Radio Voce Amica.
0: Fitz Show.

0: Siamo qua puntuali più che mai con le notizie.
1: Allora,
0: Silvia,
1: oggi vi racconto una storia che sembra fantasia.
0: E invece,
1: esatto, una società chiamata Promobot, specializzata in robot umanoidi, ha fatto un annuncio pazzesco.
0: Che cosa ha annunciato? Sì.
1: $200,000 per chi cede per sempre i diritti sul proprio volto e la propria voce.
0: No.
1: Hai capito bene. Si cerca una faccia gentile e amichevole, non importa età o genere, ma devi essere maggiorenne per modellare un robot che poi lavorerà al posto tuo in hotel, centri commerciali, aeroporti, al posto dell'umano.
0: Posso dire che però $200,000 sono un po' pochi per cedere praticamente la propria
1: immagine
0: totale.
1: Posso dire che anche 500,000?
0: Certo.
1: Comunque, no, a chi vince 3D scanfacciale, 100 ore di registrazioni vocali per creare questa intelligenza artificiale che avrà la tua voce e avrà il tuo volto. Capito?
0: Certo.
1: E questo robot poi te lo vedi, che ne so, nei centri commerciali, che ti parla, ti guida. Un fitz commerciale in aeroporto che ti dice: guardi che il gate 21 è da quella parte, ti guida e ti farà fare giri, che ne so, anche ai musei, per dire, capisci?
0: Insomma, a me lascia un po' perplessa tutta questa roba, però.
1: Perché tu continuerai a scattarti selfie, per dire, ma sarà sempre il doppio di un altro, come dire. Quindi non sei più tu, ma sei solamente un riflesso di un riflesso di un riflesso. E chi sarà il vero Fitz?

0: Incredibile che cosa stanno facendo con la robotica e l'intelligenza artificiale, Silvia, no?
1: Eh sì, mi fa pensare, no? Questo vigile robot che ti chiami anche. Sì, lei, sì. Il signor Rossi, faccia quattro passi avanti, col faccino e la voce di Alessandro Fizzotti, per esempio. E lì io esibisco la carta d'identità e gli rispondo: dai, Fizzo, piantala lì, eh.
0: Lei come si permette? Io non sono Fizzo.
1: Mi portano dentro poi perché ho risposto male a pubblico ufficiale.
0: Mamma mia.
1: A 200.000 dollari, è vero, non sono bruscolini, sembra una cifra chic, però io devo dire, pensiamoci bene, perché stiamo vendendo parti di noi.
0: Stiamo vendendo, diciamo, la nostra personalità, il nostro essere, il nostro viso, la nostra immagine e la nostra voce.
1: Certo, se un giorno qualcuno ci chiederà: vuoi cedere la tua faccia? Dobbiamo pensarci bene.
0: Assolutamente sì.
1: Io mi farei due selfie. Poi me li terrei per me.
0: Assolutamente sì. Grazie alla nostra Silvia, ci dobbiamo pensare su questa cosa. Noi intanto vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento. Alla prossima, state qua.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Il giorno dopo i risultati del primo turno delle amministrative si valuta il valore politico del turno elettorale, che conferma la solidità del centrodestra. Dall'estero l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali di Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano. Teheran minaccia reazioni anche fuori la regione, resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti. Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera MV Ondius è attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, risultato positivo all'antivirus. E seguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Viesti. E poi l'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. Tra poco.
4: Lo che potremmo fare io e te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Veniamo adesso ai risultati del primo turno delle amministrative, che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia. Il servizio della redazione.
2: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campolargo del centrosinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord guidata da Catino De Luca.
1: Dall'estero, l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce nell'area di Tiro. L'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre, l'aeronautica militare israeliana eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Teheran minaccia reazioni anche fuori la regione, resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti, il servizio della redazione.
3: Teheran parla di progressi ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area, gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili di alcune navi iraniane che secondo Washington stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale a Doha.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.

0: a bordo della nave sale a 2. In Italia, con la cronaca, eseguite all'alba 14 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Francesco Di Vieste. Il provvedimento riguarda persone ritenute coinvolte a vario titolo sia nel delitto del 26enne di Barletta sia in un presunto circuito di riciclaggio di denaro tra Italia e Albania. Gli investigatori stanno ricostruendo collegamenti, ruoli e responsabilità all'interno di un'organizzazione che avrebbe operato stabilmente tra le due sponde dell'Adriatico. Voltiamo pagina. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet Airlines per pratica commerciale scorretta. La società, si legge in una nota, avrebbe strutturato sul proprio sito internet e sulla propria app la procedura di acquisto online del servizio accessorio di trasporto in stiva di bagagli o attrezzatura sportiva per viaggi di andata e ritorno, pubblicizzando solo il prezzo medio del servizio e proponendo come opzione di default l'acquisto cumulativo del servizio per entrambe le tratte, anche quando non è effettivamente necessario. Il consumatore sarebbe così indotto in errore sull'effettivo prezzo del servizio per ciascuna tratta di viaggio e, nel caso voglia acquistare il servizio accessorio per una sola delle tratte, dovrebbe attivarsi per superare la scelta di default operata da EasyJet, interrompendo la procedura di prenotazione online. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio Voce Amica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
4: Radio Voce Amica, informazione regionale.
5: Ancora ben trovati all'ascolto con l'informazione regionale della Calabria. Tragedia sul lavoro a Monterosso Calabro, nella Vibonese, dove un operaio di 63 anni ha perso la vita ieri durante operazioni di taglio alberi in una zona boschiva. Secondo una prima ricostruzione, un grosso ramo si è staccato improvvisamente colpendolo alla testa. Inutili i soccorsi del 118 e del soccorso, l'uomo lascia moglie e tre figli. E non ce l'ha fatta Franco Vescio, l'operaio di 51 anni, caduto una settimana fa dal tetto di un edificio a Fuscaldo, in provincia di Cosenza, mentre eseguiva lavori di manutenzione su cavi di telecomunicazione. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Catanzaro, è deceduto dopo 7 giorni di agonia, indagano i carabinieri. È stato inaugurato nel porto di Gioia Tauro il nuovo presidio di primo intervento medico-sanitario. La struttura garantirà assistenza sanitaria essenziale ai circa 2000 dipendenti dello scalo e agli operatori portuali che ogni giorno lavorano nell'hub logistico. L'Università della Calabria registra un forte aumento delle domande di ammissione ai corsi di laurea. Le richieste sono cresciute del 25% rispetto al 2025, superando quota 6.000. In forte crescita anche le candidature degli studenti extra Unione Europea, aumentate del 75%. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare

0: creare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.
3: Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i due ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Operazione anticriminalità Reggio Calabria è seguita 32 ordinanze di custodia cautelare. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne la loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Torna ad alzarsi la tensione nel Golfo dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Israele, che ha preso di mira decine di obiettivi in Libano con un bilancio di almeno 12 morti. Dal suo bunker segreto anche la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei torna a minacciare Israele e Stati Uniti. Morte all'America, Israele vicino alla fine della sua esistenza, è scritto in un messaggio fatto recapitare ai nemici. Intanto i Pasdaran avrebbero abbattuto un drone statunitense MQ-9 dopo quella che è stata definita una violazione americana dello spazio aereo iraniano nel Golfo Persico. Le guardie della rivoluzione hanno affermato di aver aperto il fuoco anche contro un drone RQ-4 e un caccia F-35, costringendoli ad abbandonare la zona. Sono negativi all'Ebola e anche alla malaria i 2 ricoverati all'ospedale Sacco di Milano con sintomatologia febbrile. Il servizio della redazione.
2: L'allarme sanitario è rientrato per 2 cooperanti italiani tornati dall'Uganda con febbre alta e vomito. Il Ministero della Salute ha attivato immediatamente il protocollo Ebola per un uomo e una donna di 31 e 33 anni rientrati in Italia dopo 3 mesi trascorsi in un'area al confine tra Uganda, Ruanda e Congo. I test effettuati hanno però dato esito negativo e l'ipotesi più probabile resta quella di un'infezione batterica. Secondo il Ministero, il rischio per l'Italia rimane molto basso.
1: La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di fornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 pendenti al polmone sinistro. Il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto. Ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la campagna della Corte dei Conti, in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024, contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience, al direttore artistico e organizzativo dell'ente, al responsabile unico del procedimento. I finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora, eseguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Una notizia di economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.

0: FM ad avervi caro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio d'avervi caro. Più musica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: oh. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Ci sto pensando da un po'. Sarebbe forse meglio poi sparire, per non doversi accontentare, costretti a sorridere di più. Ci sto pensando da un po', sarebbe il caso ora di non dire parole che non vuoi ascoltare e torni a sorridere di più. Che tanto cosa avrei da dire se sono sempre io.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

Questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Bufera in casa Milan dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League di Allegri, Taré, Furlani e Moncada ed è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A. Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale. Come i tifosi lariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Il tennis, Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros. Per gli azzurri in campo in questi minuti Matteo Arnaldi, stasera l'esordio Jannik Sinner. Il basket, dopo 27 anni New York Knicks tornano in finale NBA. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica RVA, con te sempre in compagnia. Woo!

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Bufera in casa Milan, dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, Gerry Cardinale ha deciso di cambiare tutto, esonerato Allegri, allontanati Tare, Furlani e Moncada. L'annuncio con un comunicato in cui si spiega anche che ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l'obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione. Dopo il licenziamento di Allegri dal Milan è iniziato il balletto delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A, il servizio della redazione.
2: Sul tecnico livornese sarebbe pronto a puntare con decisione il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che avrebbe già avviato i contatti anche grazie al rapporto personale tra i due. Resta comunque in corsa anche Vincenzo Italiano. Movimenti importanti anche sulle altre panchine di Serie A. Maurizio Sarri sarebbe vicino all'addio da Lazio con destinazione Bergamo, mentre a Formello potrebbe arrivare Gennaro Gattuso. La Juve invece, nonostante la stagione deludente, sarebbe intenzionata a ripartire da Spalletti. Sullo sfondo resta aperta anche la questione della futura guida tecnica della nazionale azzurra.
1: Sono 24 i calciatori convocati da Silvio Baldini per gli ultimi due impegni stagionali della nazionale, che mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno sarà in di scena al Pancrizio Stadium di Heraklion sull'isola di Creta per un altro test amichevole con la Grecia. Baldini conferma la decisione di puntare su tanti giovani di prospettiva. Nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 2006, 7 2005 e 9 2004 per un'età media di 20 anni e 6 mesi. Come i tifosi dariani hanno festeggiato ieri lo storico traguardo raggiunto da Cesc Fabregas e dai suoi ragazzi, la partecipazione alla prossima edizione della Champions League. Due pullman scoperti con a bordo staff e squadra hanno attraversato città lungo Viale Cavallotti, Viale Varese, Viale del Mercato e Viale Lecco, con tappa finale in Piazza Cavour. Tra due ali di folla e l'accensione di numerosi fumogeni, i pullman hanno attraversato le vie principali salutando i tifosi che sventolavano le bandiere bianco-azzurre e urlavano i cori sentiti più volte allo stadio durante la storica cavalcata in Serie A. Il tennis: Matteo Berrettini batte Marton Fucsovics nel primo turno del Roland Garros. Il tennista romano, numero 105 ATP, supera in rimonta l'ungherese numero 65 del mondo con il punteggio di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Nel prossimo match affronterà il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22 del torneo. Per gli azzurri in campo in questi minuti Matteo Arnaldi, che affronta l'olandese Talon Grigspor. Questa sera poi l'esordio di Yannick Sinner, che se la vedrà con il francese Clement Tabor. Il basket: dopo 27 anni i New York Knicks tornano in finale NBA. La squadra di Mike Brown ha conquistato il pass per giocarsi il titolo dopo aver polverizzato la resistenza dei Cleveland Cavaliers. La serie è stata senza storia e si è chiusa 4-0 nell'ultima partita giocata alla Rocket Arena di Cleveland. I Knicks sono stati straripanti, dominando fin dal primo quarto di gioco e chiudendo 130-93. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi. We'll be right back.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Il giorno dopo i risultati del primo turno delle amministrative si valuta il valore politico del turno elettorale che conferma la solidità del centrodestra. Dall'estero l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali di Hezbollah utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano. Iran minaccia reazioni anche fuori la regione, resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti. Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera MV Ondius è attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, risultato positivo all'antivirus. Operazione anticriminalità a Reggio Calabria, seguita 32 ordinanze di custodia cautelare. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione del quartiere Sanità in pieno centro storico. Poi ancora cronaca e l'economia, tra poco.
3: Non è vero che mi manchi.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È di almeno 4 morti, tra cui 2 adolescenti, il bilancio provvisorio dell'incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus ad un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Veniamo adesso ai risultati del primo turno delle amministrative, che confermano la solidità del centrodestra che vince la battaglia più importante, quella di Venezia. Il servizio della redazione.
2: Il centrodestra conquista Reggio Calabria già al primo turno e mantiene Venezia nonostante l'assalto del centrosinistra, un risultato che viene salutato con entusiasmo dalla premier Giorgia Meloni. A Salerno torna invece sulla scena politica Vincenzo De Luca, ex presidente della Campania, eletto nuovamente sindaco della città per la quinta volta. Il campo largo del centro-sinistra conferma Prato con Matteo Biffoni, mentre a Messina vince nettamente Federico Basile, espressione di Sud chiama Nord, guidata da Catino De Luca.
1: Dall'estero, l'esercito israeliano ha reso noto di aver colpito nel corso della giornata di ieri oltre 70 siti infrastrutturali Hezbollah, utilizzando circa 85 munizioni in diverse aree del Libano al fine di neutralizzare le minacce nell'area di Tiro. L'IDF ha colpito circa 10 centri di comando, depositi di armi e altri siti infrastrutturali utilizzati da Hezbollah per sferrare attacchi contro soldati israeliani e civili, riferisce una nota. Inoltre, l'aeronautica militare israeliana eliminato terroristi di Hezbollah che operavano su motociclette nell'area in cui sono impegnati i soldati israeliani nel Libano meridionale. Teheran minaccia reazioni anche fuori la regione, resta in salita il negoziato con gli Stati Uniti, il servizio della redazione.
3: Teheran parla di progressi ma precisa che un'intesa non sarebbe ancora imminente. Anche Donald Trump prende tempo e avverte: l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà. Intanto cresce la tensione militare nell'area, gli Stati Uniti hanno colpito, parlando di azione in autodifesa, un sito per il lancio missili e alcune navi iraniane che secondo Washington stavano cercando di posizionare mine nel sud dell'Iran. Sul fronte diplomatico continuano i colloqui grazie anche alla mediazione internazionale a Doha, incontri tra il presidente del Parlamento iraniano Gharibaf, il ministro degli esteri Araghchi e il premier del Qatar, contatti diplomatici anche tra Pakistan e Cina.
1: Un cittadino spagnolo evacuato dalla nave da crociera MV Onius è attualmente in isolamento presso un ospedale di Madrid, è risultato positivo all'antivirus. Lo ha reso noto il Ministero della Salute spagnolo, spiegando che l'uomo è in quarantena in ospedale a Madrid dal 10 maggio. Le autorità hanno precisato che il paziente è un contatto stretto identificato attraverso il monitoraggio epidemiologico attivato dopo la prima rilevazione del focolaio sulla nave da crociera. Con questo nuovo caso, il numero di positivi all'antivirus tra i passeggeri e membri dell'equipaggio spagnoli a bordo della nave sale a 2. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, porto e detenzione di armi da fuoco, estorsione, furto e danneggiamento. L'operazione, alla quale hanno partecipato più di 200 uomini della Polizia di Stato coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha colpito una piazza di spaccio con i suoi fornitori a Reggio, attiva 24 ore su 24, in grado di fornire anche 300 clienti al giorno. Dramma familiare a Napoli, dove un uomo ha tentato il suicidio dopo aver presumibilmente accoltellato il figlio 12enne nella loro abitazione nel quartiere Sanità in pieno centro storico. Il ragazzino è stato colpito con almeno 2 fendenti al polmone sinistro, il padre si è poi autoinferto diversi colpi con lo stesso coltello alla gola e al volto, ferita anche la madre del 12enne alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118, padre e figlio sono ricoverati all'ospedale Pellegrini in prognosi riservata. Bufera fiscale e giudiziaria sul Giffoni Film Festival, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e la Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, in relazione alle edizioni che vanno dal 2016 al 2024, contestano un danno erariale di oltre 478.000 euro all'ente autonomo Giffoni Experience, al direttore artistico e organizzativo dell'ente, al responsabile unico del procedimento. I finanzieri hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora, eseguito anche un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre. Notizia d'economia in chiusura: è stata accolta malissimo dai mercati la decisione della Ferrari di lanciare la sua prima vettura elettrica, la Ferrari Luce. Il titolo è immediatamente scivolato questa mattina, perdendo anche oltre il 7%. Ed è tutto, più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo.

0: corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Meloni e l'assemblea di Confindustria, l'Europa faccia meno e meglio. Tragedia in Belgio, uno scuolabus travolto da un treno, almeno 4 morti tra cui 2 adolescenti. Esplosione vicino ad una petroliera al largo dell'Oman, nessun ferito ma perdita di carburante in mare. Ancora una morte sul lavoro, operaio schiacciato da una pressa nel Lucchese. Caso Carrasco, Massimo Lovati rinviato a giudizio per diffamazione. Rientrano in Italia gli attivisti della flottiglia sgomberati in Libia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
5: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce e di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
6: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
4: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il

0: presidente degli industriali Emanuele Orsini, chiede invece un nuovo grande patto tra politica e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
1: Andiamo all'estero, di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scolabus viaggiavano 9 persone.
0: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
1: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
0: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Garlasco. Il giudice dell'udienza pre-dibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
1: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
0: Forte disagi oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole in proposito.
2: Noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario, se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
1: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
3: Andiamo all'estero, di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
1: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, l'agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio di imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera ha segnalato una perdita di carburante in mare.
3: E veniamo alla cronaca, ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40, sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Carrasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Lovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
3: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del campo allestito vicino alla città libica durante le tensioni delle ultime ore.
1: Forte i disagi oggi sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di persone non autorizzate nei pressi dei binari all'altezza di Reggio Emilia. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata e Trenitalia comunica che alcuni convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale. I ritardi possono raggiungere anche 120 minuti, con pesanti ripercussioni sulla mobilità ferroviaria lungo una delle tratte più trafficate del paese. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per consentire il ripristino della regolare circolazione e garantire la sicurezza dell'area ferroviaria. ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto, a dopo.
4: RVA, Radio Voce Amica.

0: Ballate con noi, tutto il liscio il folk.
1: Chi sta la tarandella della nuova? Chi da ballamo sotto la castagnata? Per tutto il mondo non è cosa nuova e con la sente subito lampara. Attaccamo suonatore.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
4: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Prendiamo la linea dal nostro studio
1: e prendiamo fiato
0: per un'altra nuova, grande, straordinaria puntata del
1: Pizza Show.
0: Eccoci qua, Alessandro Pizzotti e Silvia Poletti in compagnia ancora una volta due fratelli che lavorano alla radio.
1: O due sorelle, dipende un po'.
0: Dipende dalla... Esatto.
1: Dipende un po' dai giorni, dipende
0: aperti,
1: dagli umori, dipende
0: fluidi,
1: da tante cose. Assolutamente sì.
0: Siamo fluidi.
1: Basta rigidità, troppe nella vita.
0: Esatto.
1: Almeno qui possiamo essere quello che vogliamo, quello che più ci piace, quello che ci trasformiamo e ci trasformiamo ogni giorno, insomma.
0: Dobbiamo darci alla collettività e alla società, Silvia, no?
1: Beh,
0: quello
1: insomma,
0: che facciamo tutti i giorni poi.
1: Sì, a misura, comunque, sì,
0: sì,
1: diamoci,
0: misura,
1: diamoci.
0: Certo, diamo aria alle parole, ma
1: diamo aria alle trombe. Ah no, cosa che?
0: Diamo tante cose interessanti, voglio dire, con i nostri ospiti che tra poco saranno qui
1: sì,
0: con noi.
1: Sì, meno male che ci sono loro a dare questa parvenza di serietà perlomeno al programma, perché noi ci mettiamo un nanosecondo poi a screditarlo.
0: Ecco, e poi abbiamo la buona musica che non può mai mancare.
1: E poi avremo una buona notizia.
0: Esatto, le notizie buone, insomma, non lo so se sono buone o meno.
1: Buone perché ci fanno pensare, ci fanno riflettere, ci fanno ragionare, ci fanno fare delle meta-riflessioni anche,
0: delle,
1: no?
0: Scusa?
1: Delle meta-riflessioni.
0: Meta-riflessioni.
1: Sì, perché no?
0: Difesi meta-riflessioni.
1: Come hai cantato mentre hai detto meta-riflessioni?
0: No, diciamo che cosa sono le meta-riflessioni.
1: Ma meta-riflessioni, cioè delle riflessioni trasversali, potremmo dire così.
0: Metafisiche.
1: Che vanno oltre a quello che si dice, ma ci fanno prendere delle strade, come dire, alternative, che ci portano su altri livelli e che ci fanno capire delle cose di noi stessi. Per esempio, da una notizia che è oggettiva e che parla oggettivamente di formiche, per dire, noi possiamo apprendere delle cose su un altro livello, un livello esistenziale, un livello della nostra vita, un livello, anche se non siamo formiche, per dire, no? Meta che va oltre la notizia così oggettiva, capisci?
0: La regia mi fa segno di tagliare, di andare
1: tagliamo,
0: avanti perché
1: tagliamo,
0: non abbiamo capito una mazza,
1: niente,
0: e quindi
1: ottimo.
0: Andiamo con il Fit Show
1: Meta
0: Pizza.

0: Gianni, guarda, ormai sono 20 anni che sono qua. E mia figlia si è diplomata, insomma di cose, non fa quello che dovevo fare, l'ho fatto. Sto meditando seriamente di andare. Sì.
1: Ma stragà, ma dove vuoi andare? A Bologna si sta bene.

0: Eccoci ritrovati ancora una volta all'interno di Fit Show con i nostri collegamenti speciali. Parliamo del nostro sorriso, ma di quello autentico, e ospitiamo come di consueto per la sua rubrica il professor Mauro Labanca, chirurgo orale di fama internazionale, docente e consulente scientifico. Mauro, ben ritrovato.
1: Un buon trovato a te anche e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora Mauro, spesso consideriamo la pulizia dei denti un gesto un po' banale, quasi automatico. Ma diciamolo che la scelta degli strumenti e anche le modalità con cui ci prendiamo cura della nostra bocca possono fare veramente la differenza. Oggi insieme a te cercheremo di fare un po' chiarezza su un dilemma che spesso ci confonde davanti allo scaffale del supermercato. Meglio il dentifricio in pasta o quello in gel? Partiamo subito da quest'ultima domanda, Mauro. Al di là dell'estetica, no, e del gusto, esistono differenze sostanziali nella formulazione chimica o nel potere abrasivo RDA tra queste due tipologie? E c'è una categoria di pazienti a cui consiglieresti l'uno rispetto all'altro?
1: Allora, questo è un bel punto che abbiamo anche già accennato e toccato un po' di tempo fa. Allora, è un discorso molto ampio. Partiamo dal presupposto che la pasta dentifrice, il dentifricio dovrebbe avere la minor forza abrasiva possibile. Per un discorso molto semplice, credo che nessuno dei nostri radioascoltatori si laverebbe i denti con la carta vetrata. Ecco, l'RDA, cioè il potere abrasivo del dentifricio, è la granulometria della carta vetrata. Quindi chiaramente tutto ciò che viene proposto come sbiancante, nel momento in cui agisce per abrasione e non per interazione chimica, toglie magari qualche macchia, pulisce un pochettino raschiando via la superficie del dente, cioè lo smalto. Ne consegue abbastanza evidentemente che il dentifricio dovrebbe essere il meno abrasivo possibile. Diciamo che su un paziente senza patologie particolari, senza problemi particolari, il dentifricio ha prevalentemente la funzione di profumare la bocca e di rendere più gradevole l'azione della pulizia dei denti. Quindi normalmente ne basta molto poco ed è molto meglio in gel. Diverso è il caso di alcuni dentifrici effettivamente ed efficacemente medicati, ad esempio penso ai dentifrici per i denti sensibili, dove però allora in questo caso bisogna cambiare la nostra modalità di utilizzo del dentifricio. Quindi il dentifricio va messo in una quantità un po' maggiore, un po' più abbondante sullo spazzolino, va spalmato sulla superficie dei denti, in particolare nelle zone dei colletti, che sono quelle normali, più sensibili, va lasciato agire, va lasciato in posa come se fosse una maschera cosmetica per un minuto e poi risciacquato. Allora in questo modo possiamo avere la possibilità di avere il beneficio di quell'eventuale dentifricio medicato.
0: Senti, esiste un errore comune che vedi fare quotidianamente, Mauro?
1: Assolutamente sì, quello di cercare di lavare i denti con grande forza, magari abbiamo qualche cosa di incastrato fra i denti perché si è incastrato nel punto di contatto, e aumentando la pressione, ancor peggio se lo si fa con lo spazzolino elettrico, per cercare di rimuovere il residuo di cibo incastrato, di fatto si va a fare un grave danno sulla gengiva. Quindi lo spazzolino, e abbiamo parlato già del dentifricio, lo spazzolino che possa essere manuale o elettrico a seconda di quelle che sono le situazioni del paziente, i consigli dati dal dentista o dall'igienista, non possono e non devono sostituire l'uso in contemporanea del filo interdentale, e direi, se non proprio tutti i giorni con una buona frequenza, anche quello di un buon colluttorio.
0: Ecco, e quante volte al giorno è davvero necessario lavarsi i denti per mantenere un equilibrio batterico sano? Ma soprattutto aiutaci a risolvere un dibattito che è un po' aperto. È meglio lavarsi i denti subito dopo i pasti o è preferibile aspettare qualche minuto?
1: Questo è un altro bel quesito. Allora, quante volte direi l'ideale sarebbe dopo i pasti? Aggiungerei, ma per una questione proprio di benessere personale, una lavata dei denti la mattina appena svegliati, a prescindere dal concetto della colazione, ma proprio per rinfrescare la bocca dopo la pausa notturna, però sicuramente dopo le pause pranzo, quindi dopo il pranzo e dopo la cena. Se si fa uso di cibi o di sostanze, di bevande molto acide, quindi bevande zuccherine, succhi, spremuti o cose di questo genere, tutte le sostanze acide interagiscono un pochettino con lo smalto, quindi lo indeboliscono un po'. In questi casi forse è meglio aspettare un'oretta dopo aver lavato, dopo aver mangiato. Questo perché la sostanza acida può aver un po' indebolito lo smalto e andarci addosso con lo spazzolino, con un'azione magari vigorosa, magari con un dentifricio aggressivo, potrebbe danneggiare, togliere un pochettino dello strato di smalto, e questo potrebbe poi comportare, portare ad una maggiore sensibilità.
0: Grazie, grazie davvero di cuore al professor Mauro Labanca per la cortesia, per aver risposto a tutti i nostri quesiti, e speriamo di aver fatto chiarezza su tutti i punti riguardo appunto il dentifricio, che sia gel o che sia appunto in pasta, ma soprattutto anche nello spazzolamento dei nostri denti. A presto, Mauro.
1: Grazie a te come sempre per aver colto un altro punto fondamentale, e grazie per avermi dato ancora una volta la possibilità e l'opportunità con questa nostra chiacchierata rubrica di, come dici tu, fare un po' di chiarezza su cose apparentemente banali ma molto importanti nel quotidiano.

0: La musica maestro, diremmo noi.
1: Ma questo che è musica, ecco, che musica,
0: sapevo.
1: Che
0: lanciata,
1: musica maestro.
0: Lanciata. Questa è Silvia Polecci, che tra poco ascolterete.
1: E la voce maschile o maschia che state ascoltando maschia, come preferite, è quella di Alessandro Fizzotti, che è sempre con noi, pronto al collegamento speciale, mentre io tra pochissimo invece sarò con voi con la notizia.
0: Andiamo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Ci ritroviamo ancora una volta all'interno del nostro Fit Show con il collegamento per parlare dell'umanità degli animali da compagnia, che è una rubrica ma anche un libro edito da Armando Editore e scritto dal vostro, dal nostro Silvano Vinceti. Ciao Silvano, bentrovato.
1: Bentrovato a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Oggi parliamo però di te, soprattutto di te e di Sofia, che è la tua compagna, se vogliamo, di vita, perché è il tuo cane, Silvano.
1: Allora, guardate radioascoltatori, per me è emozionante parlare della mia Labrador, perché è la prima volta che ho avuto un rapporto così intimo, così bello, così naturale, così spontaneo con questo cagnolino, fin da quando l'ho visto crescere. Forse sarò nostalgico, forse sarò un po' un adolescenziale, ben venga a rivivere tutte le proprie età, ma ho dedicato questo libro a lei. Ma lei, credo che è più ciò che lei mi ha donato di quanto io ho donato a lei, perché mi ha permesso di, vivendoci più assieme, di cogliere piccole sfumature e di soddisfare esigenze e bisogni che senza volere per questo denigrare l'uomo e nei rapporti della società contemporanea, ma attraverso di lei forse oggi riesco meglio a cogliere e comprendere anche tanti esseri umani. Quell'aspetto che mi ha colpito fin dall'inizio è il linguaggio del corpo, la capacità di questa mia cagnolina, la mia piccola Sofia, di cogliere gli stati d'animo, di esprimere attraverso i piccoli segnali, lo sguardo, il movimento della coda, il movimento del corpo e altri movimenti nei diversi momenti in cui siamo stati assieme, di cogliere una serie di comunicazioni che avevo inibito, perché oggi viviamo tutti nell'epoca dell'internet, delle chat, sempre più impersonali, sempre più chiusi nelle nostre stanze, e abbiamo addormentato e ci siamo alienati da quello che i nostri, chi ha animali da compagnia e lo sa molto bene, ci permette di far riesplodere un linguaggio non verbale, non concettuale, ma importantissimo, che si risveglia, è la nostra naturalità. E grazie a lei è stata per me occasione maestra di questo linguaggio del corpo, che mi ha permesso anche di comprendere molto di più nel rapporto con le persone ciò che è autentico e ciò che non è autentico. Il rapporto con Sofia è molto ampio, esteso, oltre a una serie di affetti, di bisogni che mi ha soddisfatto in certi momenti, anche di tristezza, di dolore, anche un po' di solitudine. Lei mi guardava con attenzione, con quell'empatia profonda che coglieva e coglie quello che stavo vivendo, e mi dava risposte sempre attraverso quel suo corpo, che è un corpo di una saggia, di una filosofa naturale, di una compagna che ci fa riesplodere la natura del passato e ci offre ogni giorno piccoli piaceri, piccole gioie, piccole comprensioni, senza chiedere se non un affetto, una vicinanza e così via. Io credo che questo è uno dei vari aspetti in cui nel libro, in questo capitolo che per me è importante perché è vissuto, è personale, è soggettivo, perché questo rapporto con questo animaletto rappresenta un elemento che è di grande importanza.
0: E quando si parla in questo caso di amore incondizionato, è vero a questo punto, Silvano?
1: Sì, ci sono stati alcuni episodi che mi hanno lasciato stupito, smarrito, cioè io che scrivo, che penso da filosofo, da storico dell'arte e così via, e poi questo animaletto, questa bella Labrador con quello sguardo sempre vispo, fresco, ha colto ciò che la maggioranza delle persone con cui interfaccio non ha colto, cioè questa vicinanza di armonica, di emozioni, di una specie di danza, di gioco, di linguaggi del corpo che comunicano e nello stesso tempo fanno emergere emozioni e soddisfano altre che troppe volte rimangono nel cassetto nei rapporti con gli esseri umani.
0: E allora fammelo dire, un saluto a Sofia e un saluto al nostro Silvano Vinceti. Grazie di cuore, un abbraccio.
1: Un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori.

0: Meloni all'assemblea di Confindustria, l'Europa faccia meno e meglio. Tragedia in Belgio, uno scuolabus travolto da un treno, almeno 4 morti tra cui 2 adolescenti. Esplosione vicino ad una petroliera al largo dell'Oman, nessun ferito ma perdita di carburante in mare. Ancora una morte sul lavoro, operaio schiacciato da una pressa nel Lucchese. Caso Carrasco, Massimo Novati rinviato a giudizio per diffamazione. Rientrano in Italia gli attivisti della flottiglia sgomberati in Libia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Fitz Show.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa deve fare meno e meglio. Il messaggio lanciato dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Meloni definisce l'Unione Europea un gigante burocratico, accusandolo di essere spesso miope quando deve far sentire la propria voce, di sacrificare la crescita strategica sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Ma ascoltiamo proprio le sue parole. In proposito,
3: noi chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli. Chiediamo priorità sensate e velocità nelle decisioni, perché siamo in un tempo in cui la velocità di reazione agli eventi determina la posizione che occupi nello scenario. Se cioè sei tra coloro che orientano le scelte o se piuttosto sei tra coloro che le subiscono. Serve sicuramente un cambio di passo sulla competitività, perché è impossibile chiedere alle nostre imprese di correre sui mercati globali se noi siamo i primi a frenarle con meccanismi burocratici infernali, il peso soffocante di infiniti oneri amministrativi e regolamenti.
0: Nel suo intervento la Premier affronta anche il tema delle spese militari e della difesa. Non ho cambiato idea, la difesa è libertà, afferma, aggiungendo però che oggi occorre proteggere anche famiglie e imprese dalla crisi economica, trovando un equilibrio tra due necessità. Dal palco di Confindustria il presidente degli industriali Emanuele Orsini chiede invece un nuovo grande patto tra politiche e parti sociali per portare la crescita del paese al 2%. Orsini propone di individuare 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito pubblico, destinandoli a crescita economica, sanità e scuola.
4: Andiamo all'estero. Di almeno 4 morti il bilancio del drammatico incidente avvenuto in Belgio, dove un treno si è scontrato con uno scuolabus a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Tra le vittime ci sono 2 adolescenti di 12 e 15 anni, l'autista del mezzo e un accompagnatore adulto. Altre 2 persone risultano gravemente ferite. Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello sarebbe stato regolarmente chiuso al momento dell'impatto. A bordo dello scuolabus viaggiavano 9 persone.
0: Tensione nel Golfo Persico dopo la segnalazione di un'esplosione vicino a una petroliera al largo di Muscat in Oman. A riferirlo è la United Kingdom Maritime Trade Operation, agenzia britannica che monitora la sicurezza marittima nell'area. Secondo quanto comunicato, l'esplosione si sarebbe verificata a circa 60 miglia nautiche dalla capitale omanita, sul lato sinistro di poppa della nave, vicino alla linea di galleggiamento. L'equipaggio e l'imbarcazione risultano al sicuro e non ci sarebbero feriti. Tuttavia, il comandante della petroliera segnala una perdita di carburante in mare.
4: E veniamo alla cronaca. Ancora una tragedia sul lavoro in Italia. Un operaio di 30 anni è morto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Alto Pascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa durante le operazioni di lavoro. I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerlo, iniziando le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale sanitario arrivato sul posto. Ogni tentativo però si è rivelato inutile. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:40. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della sicurezza sul lavoro e le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.
0: Va avanti il procedimento giudiziario nei confronti di Massimo Novati, ex legale di Andrea Sempio, nel caso del delitto di Carrasco. Il giudice dell'udienza predibattimentale ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dalla difesa e ha confermato il rinvio a giudizio già disposto nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano. L'avvocato 73enne di Vigevano è accusato di diffamazione nei confronti confronti dello studio Giarda, gli ex legali di Alberto Stasi. Dovati, recentemente candidato sindaco a Vigevano in una campagna elettorale conclusa senza successo, dovrà ora affrontare il processo.
4: Rientreranno nelle prossime ore in Italia gli attivisti del convoglio di terra della Global Summit Flotilla, sgomberati ieri sera nei pressi di Sirte, in Libia. Secondo quanto riferito dagli organizzatori, sarebbero 7 gli italiani ancora presenti nel paese nordafricano e alcuni potrebbero partire già oggi con voli di linea. Il gruppo era stato allontanato dall'area del Capo di Dini.

0: Ferroviaria. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050. It's show.

0: Siamo qua puntuali più che mai con le notizie.
1: Allora,
0: Silvia,
1: oggi vi racconto una storia che sembra fantasia.
0: E invece è realtà.
1: Esatto. Una società chiamata Promobot, specializzata in robot umanoidi, ha fatto un annuncio pazzesco.
0: Che cosa ha annunciato? Sì.
1: $200,000 per chi cede per sempre i diritti sul proprio volto e la propria voce.
0: No.
1: Hai capito bene. Si cerca una faccia gentile e amichevole, non importa età o genere, ma devi essere maggiorenne per modellare un robot che poi lavorerà al posto tuo in hotel, centri commerciali, aeroporti, al posto dell'umano.
0: Posso dire che però $200,000 sono un po' pochi per cedere praticamente la propria
1: posso
0: immagine.
1: Posso dire che
0: totale?
1: Anche 500,000?
0: Certo.
1: Comunque, no? A chi vince 3D scanfacciale, 100 ore di registrazioni vocali per creare questa intelligenza artificiale che avrà la tua voce e avrà il tuo volto. Capito?
0: Certo.
1: E questo robot poi te lo vedi, che ne so, nei centri commerciali, che ti parla, ti guida. Un fizz con...

0: commerciale in aeroporto che ti dice: guardi che il gate 21 è da quella parte, ti guida e ti farà fare giri, che ne so, anche ai musei, per dire, capisci?
1: Insomma, boh. A me lascia un po' perplessa tutta questa roba, però.
0: Eh sì, perché tu continuerai a scattarti selfie, per dire, ma sarà sempre il doppio di un altro, come dire. Quindi non sei più tu, ma sei solamente un riflesso di un riflesso di un riflesso. E chi sarà il vero Fizz?

0: incredibile che cosa stanno facendo con la robotica e l'intelligenza artificiale, Silvia, no?
1: Eh sì, mi fa pensare, no? Questo vigile robot che ti chiami anche, sì, lei, sì. Il signor Rossi faccia quattro passi avanti col faccino e la voce di Alessandro Fizzotti, per esempio, e lì io esibisco la carta d'identità e gli rispondo: dai Fizzo, piantala lì, eh.
0: Lei come si permette? No, io non sono Fizzo.
1: Mi portano dentro poi perché ho risposto male a pubblico ufficiale.
0: Mamma mia,
1: a 200.000 dollari, è vero, non sono bruscolini, sembra una cifra chic, però io devo dire, pensiamoci bene, perché stiamo vendendo parti di noi.
0: Stiamo vendendo diciamo la nostra personalità, il nostro essere, il nostro viso, la nostra immagine e la nostra voce.
1: Certo, se un giorno qualcuno ci chiederà: vuoi cedere la tua faccia? Dobbiamo pensarci bene.
0: Assolutamente, sì.
1: Io mi farei due selfie. Poi me li terrei per me.
0: Assolutamente sì. Grazie alla nostra Silvia, ci dobbiamo pensare su questa cosa. Noi intanto vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento. Alla prossima, state qua.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Qualche santa nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Calabria. Questi principali titoli: elezioni comunali, a Reggio Calabria vince Cannizzaro con il 65,68%. Voce confermato sindaco di Crotone, a Palmi vince il civico Giovanni Calabria, ballottaggi a Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Sgominata a Reggio Calabria una piazza di spaccio attiva H24. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: toujours les plus forts.
1: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. È definitivo il risultato delle elezioni comunali di Reggio Calabria. Il parlamentare di Forza Italia Francesco Cannizzaro è il nuovo sindaco con il 65,68% dei voti. Sconfitto il candidato del centro-sinistra Domenico Battaglia, fermo al 24,74%. Al centro-destra vanno 24 consiglieri comunali, mentre 8 seggi spettano al centro-sinistra. Vincenzo Voce, sostenuto da una coalizione di centrodestra e liste civiche, è stato rieletto sindaco di Crotone con il 62,41% delle preferenze. Il candidato del centro-sinistra Giuseppe Trucino si è fermato al 34,68%. Giovanni Calabria è invece il nuovo sindaco di Palmi nel Regino. L'ex comandante della stazione dei Carabinieri ha ottenuto il 58,03% dei consensi, sostenuto da 4 liste civiche. Francesco Cardone si è fermato al 41,97%. Si tornerà a votare a Castrovillari e San Giovanni in Fiore. Nel comune del Pollino sarà sfida tra Anna De Gaio del centrodestra ed Ernesto Bello. A San Giovanni in Fiore al ballottaggio andranno Marco Ambrogio e Antonio Barile. Cronaca: 32 persone sono state arrestate in una maxi operazione della polizia coordinata dalla Procura di Reggio Calabria contro una piazza di spaccio attiva 24 ore su 24. Oltre 200 agenti impegnati nell'operazione che ha colpito un'organizzazione capace, secondo gli investigatori, di rifornire fino a 300 clienti al giorno. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
5: RVA, Radio Voce Amica.

bisogno di parlare con qualcuno. Ascoltami. Forse un vero amore io non l'ho vissuto mai. Mi fa compagnia la solitudine e qualche amico in transito, se c'è. Le parole giocano

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore.

festeggiamo che il bastardo ha preso il treno e se n'è andato. Giovanotti ben pensanti, senza arte né mestiere, nelle notti scostumata a darla a bere senza avere, la mattina troppo caldo sulla nuca e nel sedere.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano, e noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

0: aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Sono le 21 e 30 minuti.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbi Caro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma. In un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante, fra chi

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM. Non cambierei.